0: ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos.
1: Couch FM. Zurücklehnen und zuhören.
2: To point some kind of a finger at a neighbor.
3: Fortunes of conquest do not necessarily come with bombs and explosions and fallout. There are weapons that are simply far.